0: ad amare quando mi maritarò io.
1: Quando? Ma che figurarsi! Oh ciel! Ma che piacerà!
0: Con che piacerà? Lo saprò io.
1: Ma che sempietà, certo! Che vu lo saprete!
0: La diga la me diga! Ghise niente in cantier.
1: Ghise? E no, Ghise?
0: Non la so niente.

0: ve lo vuole. E il bianco fa i gatti. Patrò, signor pane.
1: Signorina.
0: Patrò, non su sagnanca e te salutar.
2: Strala se della morte.
0: Fa figurarse, semo le stavemore.
2: Che strammessi, cosa songio? Un orso, un tartaro, Agusin della

0: In maschera!
1: In maschera! In maschera!
0: Questo sia il vasoso!
1: Egave tanto muso de dir sto bocon d'eresia. Ove mai visto me si ora strapassa? Venimo a dire il merito sul mio muso da maschera destrassa. Cosa sera sta maschera? Le punte vanno

0: mancare mai dai.
1: Ma figurarsi cosa sono tutte quelle che te va.
0: Figurarsi, figurarsi, mi non pago a Samargare.
1: Porco venivo, odio il marito, perché? Ma sei un rustico!
0: Sono a Margari, sono a Margari, sono a Margari, non me la provoca!
1: Ma sei un arto, sono un arto, sono un arto, dalla mistuzia!
0: Sono a Margari!

0: piedi o figurarsi.
1: Aspetta. Senti chi sei. Veniarà signor Simon Maroele.
0: Bon.
1: Signor Maurizio delle strope.
0: Meglio.
1: E signor Cansian Tartufola.

gente e che grilli non ha nel cervello per le femmine possano se lo è un rustego un orso

Oh, les strapessis, pétégonessis, estomeghessis, les mauvais chantimes, oh, les merletis, et pochassetti, et pospassetti, oh, les souillabiti, oh, les lustrini, oh, les théâtri, oh, les festini, la vostra casa, la vostra casa, la vostra casa, ve par présent. Vole sugli abiti orro e lustrini, vole teatri, vole festini, parche femmine, vole strambessi, pettegolessi e stomighessi, le vole ultime, vole merletti e pocciassetti e pospassetti. Vole teatri, vole festini, vole sugli abiti orro e lustrini, vole spassetti, pocciassetti, merletti, le mode ultime, stomighessi, pettegolessi e strambessi. La vostra casa...

0: certo sicuro.
1: Venga, signora Felice.
0: Oh Mario, se vuol pensar, usi niente che descuro e nessun vuol sospettar. E no, cosa stiu a spionar?

0: non vedo l'ora de destrigarmela. Ande de là.
1: Cosa che fastidio?
0: Ande ve digo.
1: Cosa che intrigo?
0: Forra de qua che ne voto de voto.
1: Ma Dio mi dio, vostro signor

0: E così, come vasto maridosso.
1: Aspetta. Mi credo, credo, credo veder d'averla maritata.
0: Con chi? Se può saper.
1: Zitto! Che neanche l'aria sapia. Ol fio de sior Maurizio.
0: Se ripeto! Ma sei un contrabbando!
1: Difatti mi lo voglio se gabbia da saper.
0: Signore sì, e la puta, quando lo saverà?
1: Colla se sposerà.
0: Eh?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: E non sa da vedar prima?
1: Sì o no, mi non so uso, sto mettessi secondar. Chi la vede appena in muso, la gavanco da sposar.
2: Chi la vede appena in muso, tacchete!
1: La da sposar.
0: E se non gli piace?
1: Son paron me.
0: Mamma benedetto, se non la piace il puto.
1: Impossibile, impossibile, ma da parola, el pare, sicuro son.

0: qui c'est?
1: Qui?
0: Signor Mauricio.
1: Pare del punto, fiello, potreste venire.
0: Andete là.
1: Me mande via.
0: Me parra via.
1: Mande via, per non chi so, sono un genere.
0: E mi è parò. Presto che avevi.

cumple andada, finalmente. Oh, custia, senza urlar, no se fa niente.

0: benedeto, la pensi proprio come se n'è. Che farusogne?
1: I somagnini, il sole letto, i sorecini.

grande, lavorò un disco alla malita, eccetera, oh, a proposito, no fessi minga, ligar ste soce alla moderna, ma so giovane.

0: spiegassi e mai ho fatto né farò moderne ogni desani e sentani capire e do volte le compre e do volte le compre e do volte le compre
1: e pochi che pensa così
0: e pochi che gallo si metti
1: ma sono sì che se un gusto sta bene
0: e paponi straculi magnar
1: e a commerca
0: e senza debiti
1: e senza strepiti
0: senza segna
1: paroni no
0: quai,
1: e fai dei tioi
0: come che vu possiar levarmi o figlio
1: e mi pussi la puta
0: un bagattino muta
1: la mia tutto sa far fin in cucina la lova i piatti
0: e il miello punto perché non si usa con le massere a massicare in fin le braghe